0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Vive Radio.
3: Baila. Let me see you dance, baby.